voi. O bien allora andò qua. O mettò un 2 kg per venire in ride. O vuole avere 2 razioni nel mattino e nel sera. Ma era il mangio la nuit, tanto mi era. Da dire che si guarda, tra l'erba e le muovese. Sali non riuscì a fare, allora di fuoco. E a trasgiarmi una buona razione, si fa. Come della paglia qui.